0: a mudama a zabe su su mai gurbin jam'iyya mai mulki mun zace lokacin da aka samu canji a 2015 na kwace mulki daga hannun PDP da APC ta yi dan muka ce to an samu wani ci gaba babba a demokradiyyar Najeriya tunda har an iya kwace mulki daga jam'iyya mai mulki kuma jam'iyyar adawa ta karbi mulki sai kuma abin ya koma zamu iya cewa garaje da yau yanzu abin da muke faruwa shine jam'iyyar adawa ita fu kansu an daidaita su zamu iya cewa zarge-zarge sun yawaita cewa gwamnati da jam'iyyar mai mulki tana amfani da karfi da hukumomi na gwamnati musamman hukumomin shari'a domin haddasa rikice-rikice na shugabanci a cikin jam'iyyun adawa domin a daidaita su a hana su sukuni
1: to farfesa wannan tunda misali zarge-zarge ne kamar kai a ganin ka me ya kamata su sai su jam'iyyun adawa
0: ya kamata ai abin da ya kamata su ginu kan akida da manufa kuma su tsare doka su tabbatar da cewa kudin mulki ba shine zai musu fitila ba wajen gudanar da ayyukan jam'iyyun su idan suka ce abin da ya dame su kawai su yi gogoriyo samun mulki ko samun shugabanci cikin jam'iyya ko kuma danne wasu ko kuma ɗiba takeici tsakanin su to lalle jam'iyya mai mulki da gwamnati za ta amfani da wannan dama na farakar da ke cikin su ta ruguza su amma idan suka hada kansu suka zama tsintsiya madaurin kide alaƙalla a cikin jam'iyyu da cikin jam'iyyun su suka samar da shugabanci ingantacce suka taskace manufofin su suka tallata ma al'umma kila watakila al'umma su ga alfanun manufofin su kuma yayu su zabe su
2: farfesa Yahaya Tanko Baba malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto a Najeriya